0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Tiba masanya Retro Relax. Retro Relax.